fioco che oi lì oi là. Gira giro tondo, gira con me, gira il mondo, è un gioco che mai finirà.